Sensation Film.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

el

0: Eccoci qua. Sono un po' in ritardo, scusate, dovevo fare delle cose veramente molto importanti, importantissime, e adesso sono qua. Sono da tutte le parti, insomma, praticamente. Se volete, faccio un po' di musica, che so io, desktop, documenti, download, calendario, meteo, non lo so, mi spoglio? Mi sto spogliando, scusate, adesso ho la canottiera, quella bianca, quella di Bossi, la canottiera di Bossi, bellissima, stupenda, meravigliosa. Eccomi qua con il Mito Sat di Roberto
1: Buon
0: Valeriani.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo di oggi, 2 luglio, sulla nostra penisola. Oggi l'Italia vedrà un'attenuazione dell'ondata di caldo con l'arrivo di temporali sparsi. I fenomeni colpiranno soprattutto le regioni del centro e del sud, in particolare Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Sardegna, portando un calo termico con temperature massime generalmente comprese tra i 30 e i 35 gradi. Nello specifico al nord avremo tempo prevalentemente stabile e soleggiato al mattino, con qualche annuvolamento sparso ma senza precipitazioni di rilievo previste. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro peninsulare avremo cielo variabile con rovesci e temporali in arrivo nel pomeriggio, accompagnati da un deciso calo termico, con massime previste intorno ai 31-32 gradi. Al sud e sulle isole avremo sole al mattino, ma con instabilità e rapido aumento nel corso della giornata. Sono attesi temporali anche intensi sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia, sulla Basilicata e in Sardegna. Le temperature andranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi stimati tra i 26 e i 30 gradi. I venti soffieranno moderati o tesi in Italia e i mari saranno mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 2 luglio 2026, il 183° giorno dell'anno, 27ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 182 giorni. Si festeggiano San Bernardino e Sant'Ottone. Il sole in Italia è sotto pressappoco alle 5.39 e tramonterà alle 20.48, la luna è gibbosa calante. Il 2 luglio si celebra la giornata mondiale degli UFO, una ricorrenza che coincide con l'annuale ritrovo della comunità degli ufologi. La data risale all'incidente di Roswell, divenuto uno dei più famosi casi di possibile UFO crash della storia. In questo giorno, nel 1947, a Roswell, nel New Mexico, un oggetto non identificato precipitò al suolo e si ipotizzò che si trattasse di uno schianto di uno o più corpi extraterrestri, poi recuperati dai militari americani. Il caso Roswell resta uno dei gialli più intriganti per gli ufologi, che lo ricordano con una giornata di sensibilizzazione. L'inchiesta ha prodotto due reazioni: secondo la prima si trattava di palloni sonda relativi a un programma segreto del governo USA, stando al secondo i corpi recuperati non erano alieni ma manichini antropomorfi usati dai soldati. UFO è la sigla che sta per Unidentified Flying Object, ossia oggetto volante non identificato. Proprio per l'impossibilità di catalogarlo per UFO si intende un'anomalia celeste non contemplata tra i fenomeni terreni e naturali. Il termine è stato coniato dall'aeronautica degli Stati Uniti nel 1952 e nella cultura popolare viene anche usato per indicare una navicella spaziale. Solamente negli USA si contano 6.000 avvistamenti ogni anno e gli esperti del World UFO Day fanno sapere che varia tra il 5% e il 20% la percentuale delle osservazioni ancora irrisolte. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pasticciotto leccese, tipico dolce del Salento. È un piccolo scrigno ovale di pasta frolla sottile e fragrante, preparata rigorosamente con lo strutto, farcito con la crema pasticcera e spolverizzato con una nube di zucchero a velo. Avvenne questo giorno, il 2 luglio 1798, le truppe francesi di Napoleone conquistarono Alessandria d'Egitto. Il 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi brevettò la radio. Londra riconobbe infatti a Marconi il brevetto perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparati relativi. Il 2 luglio 1900 prese il volo il primo dirigibile moderno. Il lago di Costanza in Germania fece da teatro uno degli eventi cruciali della storia dell'aviazione. Da qui prese il volo lo Zeppelin LZ1, primo esempio di dirigibile moderno, in quanto completamente governabile e primo di una lunga serie di modelli costruiti dalla prestigiosa ditta fondata dall'ex generale tedesco Ferdinand von Zeppelin. Il 2 luglio 1925 sul lago Pepin l'americano Ralph Samuelson riuscì a sciare sull'acqua trainato da un motoscafo guidato dal fratello Ben. Per l'impresa utilizzò due assi di pino larghe 23 cm e lunghe 240, che davanti erano ricurvate verso l'alto. Nasceva così lo sci nautico. Il 2 luglio 1984 usciva l'album Victory dei Jacksons, pubblicato dalla Epic Records, che ne stampò subito 2 milioni di copie perché vi partecipava anche Michael Jackson, che con Thriller aveva battuto ogni precedente record di vendite. Il 2 luglio 1987 Leonilde Iotti, nota con il diminutivo di Nilde, deputato del Partito Comunista Italiano, viene eletta per la terza volta consecutiva Presidente della Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato, oltre a quello di essere la prima donna della storia d'Italia a presiedere la Camera dei Deputati, l'altro primato incontrastato è di aver ininterrottamente ricoperto tale carica per 13 anni. Il 2 luglio 1999 Piero Pelù, dopo un imbarazzante crescendo di veleni, lasciò il FIBA e firmò un contratto come solista. Nati questo giorno, il 2 luglio 1854 era nato a Richville, nello stato americano del Kentucky, il matematico Henry Seeley White, il cui nome ricorre in molte richieste di brevetti, tra cui quello della lampadina elettrica a incandescenza, ma è noto soprattutto per la personale invenzione del ferro da stiro elettrico, che ottenne il brevetto nel 1882. Il 2 luglio 1877 era nato lo scrittore, poeta, filosofo e pittore tedesco Hermann Hesse. Il 2 luglio 1904 era nato a Parigi il tennista Jean-René Lacoste, patron dell'abbigliamento Lacoste. Il 2 luglio 1906 era nato a Roma l'attore Mario Castellani, spalla di Totò. Il 2 luglio 1922 era nato a San Biagio di Callalta, in Veneto, lo stilista Pierre Cardin. Il 2 luglio 1946 era nato a Milano il giornalista e conduttore TV Cesare Cadeo. Il 2 luglio 1951 è nato a Salerno il giornalista e conduttore, autore e produttore televisivo Michele Santoro. Il 2 luglio 1952 è nato a Bologna il chitarrista Fabio Testoni, meglio conosciuto come Dandy Bestia, noto per essere il chitarrista del gruppo rock demenziale Schiantos. Il 2 luglio 1953 è nato ad Ascoli Piceno il regista Giuseppe Piccioni. Il 2 luglio 1956 è nata l'attrice e modella statunitense Jerry Hall, prima fidanzata di Brian Ferry, dopo la moglie, e poi ex moglie di Mick Jagger, oltre che madre di 4 suoi figli, ora sposata con il magnate dei media Rupert Murdoch. Il 2 luglio 1961 è nata a Torino la conduttrice televisiva e opinionista Alba Parietti. Il 2 luglio 1967 era nato a Mantova il medico Giuseppe De Donno, che salì all'attenzione delle cronache durante la pandemia di Covid-19, quando fu tra i primi a promuovere la sperimentazione del plasma iperimmune, avviata all'ospedale mantovano e poi estesasi anche ad altri ospedali come il Policlinico San Matteo di Pavia, come cura alla malattia, ottenendo risultati che secondo alcuni potevano essere considerati importanti successi, ma suscitando anche diverse polemiche circa l'utilizzo di tale rimedio e sui suoi effettivi risultati. Scomparsi in questo giorno, il 2 luglio 1566, moriva l'astrologo, scrittore e farmacista Michel de Notre Dame, universalmente noto come Nostradamus. Il 2 luglio 1961 moriva suicida lo scrittore Ernest Hemingway. Aforisma di oggi: quando un pensiero ti domina, lo ritrovi espresso dappertutto, lo annusi persino nel vento. Questo è un aforisma di Thomas Mann. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Von Gardasee in die Welt, wir sind in die Welt. Anomala questa partita, no? È stata anomala. Ultimo? No, chi è? All'ultimo arriva dopo. Arriva ultimo. Tommaso Paradiso, agitare e non mescolare, assolutamente la Coca-Cola.

Così bella, bella questa canzone molto estiva di Tommaso Paradiso. Anche lui è andato in paradiso per quale motivo? Perché voleva 72 vergini. Si è rivolto ad Allah. Si è rivolto ad Allah, ha detto: voglio 72 vergini, vieni in paradiso. E lui si è suicidato e è andato in paradiso. Non è vero, non è vero, non è vero. Vabbè, dopo Tommaso Paradiso, l'ultimissimo a agitare e non mescolare, questo lo diceva anche 007, My name is Bond, James Bond. Ultimo, eccolo qua, romantica, bella canzone, molto romantica, dedicata a tutti voi che siete innamorati, tutti gli innamorati in ascolto. E quanti sono gli innamorati in ascolto? Uno, due,

Ultima canzone di Ultimo e ultima canzone prima di Cantando Parlando, perché adesso c'è Daniele Rizzo con Brilla El Mar e poi sentiremo appunto Alberto Sherbo, che si sta già ascoltando. Alberto Sherbo. Oh, qui brilla il mare e invece Alberto Sherbo dice brilla il sole. Beh, brilla il sole, brilla il mare, tutto brilla. La temperatura si è abbassata leggermente, diciamo 5-6 gradi. 5-6 gradi.

0: come sto e sin ti come sto senza di te, ma sì, ma sì, ma sì. Aspettiamo, aspettiamo, ci sono ancora 80 giorni, poi tanto, 80 giorni all'alba, ci sono 80 giorni all'alba, vedremo, passeranno velocemente. Daniele Rizzo adesso cantando, parlando, vai!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il cantatore trentino che conoscete, Alberto Scervo. Ciao Alberto!
3: Ciao ciao, saluto a tutti.
2: Che bello questo brano che porti, Brilla il sole, come dicevamo a microfoni spenti, un pochino troppo quest'anno. Va bene, è bellissimo perché racchiude tutta l'energia, la leggerezza e le emozioni della stagione più attesa dell'anno, è vero?
3: Sì. Un po' di spensieratezza anche ci vuole in mezzo a questo caldo.
2: È vero, perché se ti fissi sudi ancora di più. No, perché cioè, sai che è? Che c'è questo sound fresco che coinvolge. Come ti dicevo, mi veniva da ticchettare sulla scrivania mentre lo ascoltavo, ti viene. Ed è un inno alla libertà, un brano che invita a lasciarsi alle spalle i pensieri, a ballare, a cantare, a riscoprire il lato più luminoso della vita. Bravissimo.
3: Assolutamente, assolutamente. Questo ne abbiamo bisogno anche al giorno d'oggi, penso, o no?
2: Come no? In questo periodo particolarmente, al di là del caldo, ma ci sono delle cose terribili, mamma mia, guarda, di tutto e di più. Comunque, appunto, fa proprio piacere sentire un brano del genere, dove c'è il ritornello che celebra la sensazione di sentirsi l'estate addosso. E poi questo brano racconta il desiderio proprio di evasione, la ricerca della libertà, la forza positiva dei sentimenti, racconta tante cose, eh?
3: Assolutamente, assolutamente, ma perché questa è un po' la finalità del brano in sé, ma poi anche quello che è lo spirito che vuole essere per questo periodo estivo, dove ci vuole anche un po' di evasione, un po' di libertà, sempre sana libertà e comunque contenuta, però un po' di libertà e di, ripeto, sana spensieratezza non fa che bene.
2: Una cosa bella che dice è che bisogna ricordarci che anche quando fuori piove, magari, anche quando fuori piove, dentro ognuno di noi può continuare a splendere il sole.
3: In questo momento se piovesse un attimo non farebbe che piacere.
2: Infatti l'ho detto apposta perché... No, poi c'è anche il tuo amico pugliese che non ti lascia più, ho visto, Fabrizio Convertini.
3: Sì,
2: no?
3: Fabrizio Convertini, è un'altra bella collaborazione, quindi è l'occasione per scendere dove brilla effettivamente il sole tutto l'anno, e quindi è l'occasione di registrare i brani anche proprio in un clima estivo e quindi dare anche la giusta interpretazione, e l'occasione per portare avanti questo sodalizio anche artistico che sto portando avanti da qualche anno a questa parte.
2: Mi piacciono anche le parole che sono molto semplici. Questa sera non mi passa un pensiero per la testa, ho bisogno di scappare, di far festa al mare, giusto?
3: Esatto, esatto. E questa qua è un po' il pensiero trentino, perché io, allora, sono bella che le montagne, però un po' di evasione al mare ci sta.
2: E beh, certo. Facci, quest'estate senza più fermare, cioè che, non, bisogna ballare a più non posso addirittura.
3: Addirittura, sì.
2: Vero? Bellissimo, bellissimo. Mi dicevi che non fa parte di un album, però noi aspettiamo sicuramente altri tuoi brani.
3: La speranza è quella, insomma, che un po' alla volta, adesso messi insieme uno con l'altro, ci siamo uscita.
2: Un EP magari. Eh sì. Comunque ti trovano a te, lo ripetiamo, Alberto Scervo.
3: Sì.
2: Ok, così ti trovano, non c'è nessun altro.
3: Sono un nome calabrese, quindi vedi che c'è un po' di sole anche dentro di me.
2: Beh, come no, a voglia se c'è, l'ho visto in questo brano, ma anche negli altri. Adesso noi ce le ascoltiamo con tanto piacere, Alberto Scervo con Brilla il sole. Grazie.
3: Grazie e buona estate a tutti.

0: carino questo testo, dai, carino. Alberto, grazie. Sherbo con Brilla il sole anche se piove dentro di te.
1: Muoviti in allegria con Radio.Stereo.
0: E muoviamoci in allegria con Radio.Stereo. Sono 10:38 minuti primi. Sono rivolto verso il sole, non rivolto verso il microfono, ma verso il sole. Non so come dire. Eccolo là il sole. Ciao bello! Ah, che sei bello giallo oggi! È più giallo di altre, perché per qual motivo? Perché è plumbeo praticamente, è plumbeo. Benissimo, andiamo con la prossima canzone di Gaia, Bossa Nova.
2: Il cielo in una stanza è quello te a Bahia.
0: Non è Bossa Nova, che è Bossa Nova, è Bossa Nostra.
2: Lingua straniera.
0: Arrivo direttamente dall'Italia, la bossa qua. Che non c'è la R, non c'è la R. Giuro che non c'è la R.

Ah, volevo salutare mia figlia Gilda, che posso? Che è all'aeroporto di Bergamo e sta prendendo l'aereo per andare in Svezia. Mi raccomando, sto pregando per te, perché io non vado in aereo assolutamente. Va bene, in modo speriamo in bene. Tanti saluti e baci.

no, è già arrivata, scusate, è già arrivata, eccolo qua. Non trovano l'uscita, sono qui da 25 minuti. La loro mamma le sta aspettando da 25 minuti all'uscita dell'aeroporto lì a, appunto, a, in Svezia. Roba da matti.

L'importante è che siano arrivati, questo è giusto. Va bene, noi siamo arrivati alle 10:41 minuti primi, abbiamo Serena Brancali con Levante e tutti gli altri, con Al mio paese c'è sempre festa, al mio paese, a Toscana Maderno sempre festa, sempre festa. Un traffico della Madonna, però c'è sempre traffico.

No, praticamente fanno sempre casino da quelle parti lì, quando tornano al loro paese. I seta maya, i seta maya, i seta balà, i seta cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, fanno cha, cha, cha. E torniamo al nostro paese adesso con Michele Pecora, che è stato intervistato tra l'altro da Roberto Valeriani un po' di tempo fa. Michele Pecora, quello di Luna, non so se vi ricordate, ricordate, una bellissima canzone, primi anni 80, ha venduto milioni e milioni e milioni e milioni e milioni e milioni e milioni di copie. E, si sta praticamente mantenendo ancora adesso con la vendita appunto di quei 40, di quel 45 giri, anche forse di un LP. Michele Pecora con Amore non è qui. L'ho cercato qui da queste parti, ma non ho trovato assolutamente niente. L'amore non è assolutamente qui.

Allora, Madame, che bella la nostra Madame, eccola lì, che mamma mia ragazzi, che bella che sei Madame. Ah, sei signorina ancora? Ah, non sei Madame allora? Volevo capire Madame, l'ultima 45 giri. 10 e 49.

0: vabbè, dai, madame, volevo capire cosa, ma non devi capire assolutamente niente, devi vivere, basta. Siamo stardust, siamo polvere di stelle. Hai capito? Vabbè, dai, no, non l'avete ancora capito. Vabbè.
1: One night.
0: One night.
1: One rhythm.
0: One rhythm. Moving the Eads, Night Riviera.

Bene, chiudiamo adesso con No Mercy con Morena e poi sì, dopo la trovate la nostra grande Morena, me gratte la schiena col ferda aspira alle ore 11 esattamente fra 5 minuti ci sarà Katusha Wood con Quando c'era il Festival Bar, bellissimo, eh? Ah sì, Morena! E noi ci risentiamo alle ore 18, dai, at 6 p.m. I'll be together with you once again for 1 hour of great music on Radio.0.it.

estiva e la colonna sonora più bella dell'estate. Diamo inizio a questa nuova puntata di Festival Bar con l'energia rock del gruppo americano New Radicals ed il loro singolo di maggiore successo, You Get What You Give, Festival Bar 1999.

Rimaniamo all'estate 1999 con il gruppo rock scozzese Texas e la loro hit dal successo internazionale In Our Lifetime, contenuta anche nella

La cantante e attrice americana Mandy Moore debutta a soli 14 anni con il suo primo contratto discografico e nell'estate 2000 partecipa al Festival Bar con il singolo Candy, vincitore del disco d'oro in America e del disco di platino in Australia.

dal secondo album in studio del cantante tedesco Sasha, intitolato You, ci ascoltiamo il singolo principale del disco, Let Me Be The One. Dopo un anno, Sasha ritorna sul palco del Festival Bar nell'estate 2000, dopo il grande successo del brano If You Believe.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle regine della musica dei primi anni 2000 è stata ed è tuttora la cantante americana di origini latine Jennifer Lopez. Dal secondo album in studio J-Lo, la cantante presenta sul palco del Festival Bar nel 2001 il brano Love Don't Cost a Thing, che scala le classifiche di tutto il mondo, diventando anche uno dei più grandi successi radiofonici dell'anno.

Apriamo una parentesi dance con il gruppo svedese degli Alcazar ed il loro singolo di maggiore successo, Crying at the Discotheque, singolo che contiene un sample di Spacer, brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante Sheila. Crying at the Discotheque diventa il tormentone estivo al Festival Bar nell'estate 2001.

chiudiamo con la colonna sonora del noto telefilm Smallville, firmata dal gruppo pop rock dei Five for Fighting, ed il brano Superman Is Not Easy, Festival Bar 2002.

Si conclude qui la 39esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Soledad, Katyusha Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katyusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katyusha Ruiz.

Oh my god, anni 60 veramente bellissimi con Doors e le chiuse Doors. Sono chiuse le Doors, sì, è tutto chiuso qua, veramente. Mr. Brogan Wings, anni 80 veramente meravigliosi adesso su RPS.

70 l'ha riqualificata, hanno messo anche degli strumenti in più, degli effetti in più e così via, e è venuto fuori veramente una grande musica, anni 80, una musica eccezionale, veramente. Allora rimaniamo sempre negli anni 80 con Nick Cameron dall'Inghilterra, in questo brano del 1986 che si intitola It's Time You Break My Heart.

sapeva cantare, in effetti. Nick Heyman con Each Time You Break My Heart and You Break Also My Ears as Well. Rimaniamo sempre negli anni 80 adesso con Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Nick Kershaw molto migliore.

Usciva un gruppo inglese che si chiamava e che si chiama tuttora Pepper Sprout, anche se ultimamente non fanno più niente, anche perché il cantante purtroppo sta diventando sordo purtroppo. Cars and Girls, Pepper Sprout.

baby, dall'America arrivavano questi tribute, un tributo adesso agli anni 80 abbiamo fatto oggi, veramente grandi, grandissimi, come questo brano che arriva in quel periodo veramente meraviglioso, metà degli anni 80, con Troiano, We All Need Love, All This Bad Goodies, con Fausto Ernesto Zanetti su Radio.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: Benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 e Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

Dedication time to all our listeners from all over the world that are having birthday right today. Oh my God, really, I really do enjoy doing this very stuff every day. Ogni giorno, sì, ogni giorno fischia, e fischia perché ho fatto tic, hai capito che fischia. Allora, non facciamolo più fischiare, anche perché adesso andiamo con Katana con due N, addirittura. Katana High, she's a DJ as well from Mexico Beach. Beach, mi raccomando, titolo pronunciato molto lungo. Beach, spiaggia. Beach. non bitch. Bitch, no, non va bene, bitch. Mexico Beach. Tanti auguri, buon compleanno, feliz cumple para ti con esta canción muy bonita, como ti, Shaggy, hey sexy lady, feliz cumple.

Mazza, che bella questa canzone, bellissima questa canzone, stupenda, dedicata a una nostra cara amica Katana Hai, she's a DJ to Mexico Beach, e allora Javier de la Luz de Mexico City, once again Mexico City, feliz cumple para vosotros con esta canzone muy, muy, muy caliente del mio amico Miller.

si fa cantare questa canzone. Stavo cantando sopra il mio amico Miller, qua, come si chiama? Grant, è molto Grant lui, eh. È Grant, è alto 2 metri, è Grant. Lost in Paradise, Para Ti, Javier de la Lux, de Mexico City.

We lost in paradise, siamo persi in paradiso, ma qui è il paradiso, qui il paradiso terrestre. Oggi è una bella giornata di sole, molto caldo, siamo in paradiso veramente. Graham Miller, il mio amico Graham Miller, dedicato appunto a Javier de la Lux di Mexico City. Adesso andiamo in Svezia dal nostro super DJ Steve, ma sì, Stonebridge praticamente di Stoccolma. Stonebridge, Seven Birds Arrive Today, So Enjoy, gratis, lo dico anche in svedese, gratis till the first dog, in svedese pure, cosa volete di più della vita? Un lucano pure voi. Oh, eccolo qua, Stan Ostrom di Stoccolma, Seven Birds, So Enjoy, this very number from London Beat. I've been thinking about you.

ho pensato proprio a te, quando ho visto delle belle cose attorno a me, ho pensato proprio a te. I've been thinking about you, mi raccomando. A seven, probably. Oggi sarà un po' più tardi, ok? Un po' più tardi delle 7 p.m. Perché devo fare da magnà, non so cosa fare da magnà oggi, no, alle 19. E verrò alle 19.10, 19 e un quarto, va bene, ok. Kiss to my dear friend, to my dear lover. London Beat, I've been thinking about you, ed ora, adesso c'è Billy Idol con Money Money. Una canzone dedicata a Omar Zanetti di Linz. Tanti auguri, buon compleanno a te. Non è mio parente, assolutamente. Sono tanti Zanetti in giro per tutto il mondo, ma nessuno che arriva da Venezia come mio nonno che arrivava da Venezia. Omar Zanetti, tanti auguri di buon compleanno a Linz. Alles gut mit deinem

Dà fastidio al mio mixer, perché devo pulire il qualcosa il cursore, mi sa, perché c'era un canale che non andava.

E bel remix di questa canzone qua degli anni 60, Billy Idol, Money Money. Ah, non sono i money money, no no, non sono i soldi, money money nel senso di mattino, money money. Monday money. Non money, hai capito? Money è più lungo, money, e cioè più lungo sono le money e più lungo anche qualcosa d'altro. Per Luca Corrao di Genova adesso è Paola Caucci di Roma, tanti auguri, buon compleanno con stupende canzoni remixata dal nostro super DJ MSM, e la canzone si intitola Valerie, molto bella, di Alfredo Cohen.

e ballerà. E Valerie ballerà, mamma mia. Stevie, come va Stevie? Stevie Wonder so fa le sta belle. Non vede tutti quei casini che ci sono in giro qua? Allora, no, a proposito, dai, adesso chiudiamo con 10 e 26 minuti primi con questa canzone stupenda del mio amico Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, I Love You, I Love You. Bene, dedicata a Miriam Potic di Beograd, a Carmen Perez di Barcelona, Feliz Cumple para ti, and Potic, have a jolly good one.

70 ha preso atto della musica degli anni 70, l'ha riqualificata, hanno messo anche degli strumenti in più, degli effetti in più e così via. E è venuto fuori veramente una grande musica, anni 80, una musica eccezionale, veramente. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 con Nick Cameron dall'Inghilterra, in questo brano del 1986 che si intitola It's Time You Break My Heart.

fotomodello, ma non sapeva cantare, in effetti. Nick Cayman con Each Time You Break My Heart and You Break Also My Ears as Well. Rimaniamo sempre negli anni 80 adesso con Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Nick Kershaw molto migliore.

music from the past. Music, oldies,

Usciva un gruppo inglese che si chiamava e si chiama tuttora Pepper Sprout, anche se ultimamente non fanno più niente, anche perché il cantante purtroppo sta diventando sordo purtroppo. Cars and Girls, Pepper Sprout.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1981. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1981. Decimo posto per il gruppo britannico dei Dire Straits con il brano Tunnel of Love, composto da Mark Knopfler, fondatore della band.

Loretta Goggi non considerava la canzone il suo interesse principale, ma nel brano Maledetta Primavera sfodera una voce brillante ed estesa che presenta al Festival di Sanremo. Ottiene il secondo posto e un grande successo commerciale che la porta in cima alle classifiche. Nono posto di Hit Parade Italia, anno 1981.

Saliamo all'ottavo posto con Gioca Giue, il successo clamoroso del DJ Claudio Cecchetto alla sua prima prova discografica. Il brano rimase in vetta alla Hit Parade per mesi, finendo per rappresentare lo specchio di un'epoca musicale.

di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Chiares.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1981 troviamo la canzone più conosciuta dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Il brano presentato al Festival di Sanremo riuscì a riportare il gruppo al massimo della celebrità e divenne il singolo italiano più venduto dell'anno.

Dopo aver trascorso più di un decennio nel music business, senza mai riuscire a sfondare né come cantante né come autrice, nel 1981 la californiana Kim Carnes mette a segno il suo primo ed unico successo mondiale con Betty Davis Eyes, un pezzo di 6 anni prima firmato e già eseguito da un'altra interprete, Jackie DeShannon, 6° posto della nostra Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1981, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta un grande successo europeo, nonché la canzone più conosciuta della cantante belga Lio, Amoureux solitaire.

Parliamo di una delle colonne sonore del cinema più amate al mondo, tratta dal film Il tempo delle mele, con protagonista Sophie Marceau. Il singolo portante dal titolo Reality è firmato dal cantante britannico Richard Sanderson e diviene una hit a livello mondiale. Quarto posto della nostra Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano indimenticabile scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees. Il brano cantato da Barbara Streisand diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, con una vendita di oltre 3 milioni di copie. Woman in Love.

saliamo al secondo posto con il primo grande successo internazionale della Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, secondo singolo più venduto dell'anno 1981.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981 se lo aggiudica la bambina prodigio Nika Costa, figlia del celebre musicista, arrangiatore e produttore italo-americano Don Costa. Il singolo Out Here on My Own balza in testa alle classifiche di vendita a livello internazionale e ci rimane per ben 14 settimane.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano La Playa del Sol, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiusha Ruiz.

Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto, molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

Lui si chiama Christian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester. Ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo. L'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per World Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lily per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli da Dario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart to You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belen Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la frontwoman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo, con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl. È la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

salta il fosso quando la gente non capisce quello che dici. Quando fraintende, quando sottende, quando dipende, quando si arrende.

chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

wild.